Questa è sterile, male, Maria. Se viste el chinime, ma se sama Thomas, che su jur de Romas, naina, comas, caina, Napole, Olina, en restaurani laval, silmis laike caval, amoi, eftur, jutloi, tervitus nimen.